0: Bite FM.
1: Cocco ragazzi, Coccobello! Coccobello ghiacciato, Cocco!

Gli alberi sono solo ponti che costruiscono un'ombra. Aggiungiamo una frase al sonno. Il rossore li ricopre. Terra diafana. Come possono dominare il paesaggio senza vacillare?